0: padre pure.
1: Mia figlia di chiave. Flotti di salgo e scorro sulle città dei venti, e negli bordi